0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, con voi Gianfranco Mixa. Tensione questa mattina a Valmazzinghi nell'Albonese, dove la polizia ha sgomberato il blocco stradale davanti al cementificio Holcim, riaprendo il passaggio ai camion. I cittadini protestano da giorni contro l'arrivo dei rifiuti da Gospic per il recupero energetico nella cementeria. Nonostante l'intervento degli agenti, i manifestanti assicurano che la mobilitazione andrà avanti. Terza giornata di stop per i lavoratori dei trasporti pubblici e della holding municipale a Zagabria. Nella capitale la paralisi resta quasi totale. Intanto è attesa per oggi la decisione del Tribunale regionale sulla legittimità della protesta, dopo che la richiesta dei vertici aziendali di sospenderla è stata respinta. Il premier Andrej Plenković ha presentato alla Commissione europea la richiesta per il pagamento dell'ultima tranche del Piano nazionale di ripresa e resilienza per un totale di 2,7 miliardi di euro. La Croazia ha finora ricevuto 7,3 dei circa 10 miliardi assegnati e ha completato 78 riforme e 244 obiettivi di investimento. La valutazione finale della Commissione europea è attesa entro la fine del 2026. Brevemente dall'estero, incontro alla Casa Bianca sull'intelligenza artificiale. Il presidente statunitense Donald Trump e i vertici delle grandi aziende del settore hanno firmato un accordo definito moralmente vincolante. L'intesa punta sull'autoregolamentazione dei colossi tecnologici per garantire uno sviluppo sicuro della tecnologia. Mondo CNI, giornata di aggiornamento professionale oggi, mercoledì, per gli educatori degli asili della comunità nazionale italiana. A Pola è in programma il seminario Viva il teatro, condotto dall'attrice e pedagoga teatrale Petra Bernarda Blaskovic.
2: Partiremo col lavoro sul corpo e sulla voce, quindi un'immersione proprio nel teatro non verbale e verbale, con esercizi, proposte per il lavoro con i bambini sulla consapevolezza corporea e la padronanza dell'uso della voce, dove poi si creeranno piccole storie dove il corpo e la voce diventano protagonisti.
0: Proseguiamo con lo sport calcio. Niente da fare per la Croazia a Siviglia. La Spagna, campione del mondo, si impone per 4-1 nel secondo turno di National League. Ora la nazionale croata volta pagina e punta su Fiume. Sabato sera, allo stadio di Rujevica, è in programma il big match contro l'Inghilterra, reduce del successo per 2-0 sulla Repubblica Ceca. Vediamo il meteo. Alle 10 a Fiume rilevati 22 gradi dopo una minima notturna di 16, umidità relativa al 43% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero prevalenza di sole con bora da debole a moderata e mare poco mosso. Le temperature massime toccheranno i 28 gradi in Istria e nel Quarnero, mentre nel Gorski Kotar rimarranno comprese tra i 19 e i 24 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno: è mercoledì 30 settembre, a Fiume il sole è sorto alle 6:58 e tramonterà alle 18:43. Oggi si celebra la giornata mondiale contro lo spreco alimentare e la giornata internazionale della traduzione. Tra i fatti della storia, il 30 settembre 1955 moriva a soli 24 anni in un incidente stradale l'attore americano James Dean, icona del cinema di Hollywood. Con questo è tutto, prossimo appuntamento alle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Il Tribunale regionale ha dichiarato illegale lo sciopero della holding zagabrese che nelle ultime 72 ore ha paralizzato i servizi della capitale croata. Il giudice ha accolto pienamente il ricorso della società, ordinando l'immediata cessazione della protesta e vietando ulteriori astensioni. Secondo la sentenza, lo sciopero ha violato la legge sul lavoro riguardanti i servizi essenziali e ha infranto gli accordi collettivi in vigore. I sindacati dovranno inoltre coprire le spese legali. Intanto si attende a momenti anche la decisione sulla legittimità dello sciopero alla ZET, la società responsabile del trasporto pubblico. E ricordiamo che si tratta di sentenze di primo grado. Le parti avranno 15 giorni per presentare il ricorso, dopodiché la Corte Suprema dovrà pronunciarsi entro 5 giorni. Ascoltiamo ora Italo Banco che ci parla della situazione a Valmazinghi.
2: La polizia ha interrotto questa mattina il blocco dell'ingresso allo stabilimento Holcim di Valmazinghi. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, 3 camion sono entrati nell'impianto. I manifestanti, che da giorni bloccano l'accesso attraversando continuamente le strisce pedonali, assicurano però che la protesta continuerà. Contestano l'incenerimento dei rifiuti provenienti da Gospic e sostengono che il cementificio rappresenti da 20 anni una minaccia per la salute. Il leader della protesta, Sherif Guta, ha annunciato che la mobilità contro l'incenerimento dei rifiuti tossici proseguirà nel rispetto della Costituzione e della legge. La vicenda sarà inoltre segnalata alla Procura di Stato.
0: Andiamo avanti. Il governo croato ha rinviato l'applicazione della misura che prevede l'obbligo di indicare i cosiddetti prezzi ancora per commercianti e fornitori di servizi. La decisione, approvata alla seduta dell'esecutivo, ne fa slittare l'entrata in vigore al 17 novembre. La misura impone agli esercenti di affiancare al prezzo attuale del prodotto o del servizio anche quello praticato alla data del 10 settembre. Oltre 20.000 controlli e più di 11.000 irregolarità accertate, e questo è il bilancio dell'imponente campagna di ispezioni condotta durante la stagione turistica dall'Ispettorato di Stato in Croazia. I controlli, che hanno riguardato strutture ricettive, locali della ristorazione e servizi turistici lungo la costa e nell'entroterra, hanno portato a sanzioni per diversi milioni di euro. Dalla sfera locale, non c'è un'origine dolosa dietro l'incendio scoppiato la scorsa settimana nell'area della ditta Metis, nella zona industriale di Bucari Cuculianovo. Lo rende noto la questura litoraneo montana. L'ispettrice antincendio ha accertato che il rogo è stato causato da una reazione termica spontanea all'interno dei rifiuti accumulati. Trattandosi di un evento accidentale e non di un reato, le forze dell'ordine hanno chiuso le indagini sul caso. Questo pomeriggio alle 17:30 lo spazio forum del Museo Letz di Trieste ospita un incontro dedicato alla vasta opera letteraria di Osvaldo Ramù. Tra i relatori anche Gianna Mazzieri Sankovic del Dipartimento di Italianistica dell'Ateneo Fiumano.
3: Verrà presentato il volume I figli della cometa e prose sparse, che ho personalmente curato, pubblicato in edizione bilingue con la traduzione di Damir Grubic in lingua croata. Sarà un modo per illustrare l'immenso lascito che Osvaldo Ramù ci ha lasciato e con il quale ci ha in qualche modo impegnato per il nostro futuro culturale e letterario fiumano.
0: E noi concludiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume registrati 26 gradi. Sul Quarnero tempo in prevalenza soleggiato con bora da debole a moderata. Le massime di oggi fino a 29 gradi. Per il momento è tutto, a risentirci con il radiogiornale delle ore 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio con voi Gianfranco Mixa. Arriva una seconda stangata giudiziaria sulle proteste a Zagabria. Dopo la decisione sulla holding, il Tribunale Conteale ha dichiarato illegale anche lo sciopero dei dipendenti della ZET, l'azienda del trasporto pubblico cittadino. La sentenza accoglie il ricorso dei vertici aziendali contro i sindacati dei trasporti e dei servizi comunali, richiedendo l'immediato stop all'astensione della lavoro. Anche per i trasporti i giudici hanno ribadito che non sono stati garantiti i servizi minimi essenziali stabiliti dalla legge. Ascoltiamo ora Italo Banco che ci parla della situazione a Valmazinghi.
2: La polizia ha interrotto questa mattina il blocco dell'ingresso allo stabilimento Holcim di Valmazinghi. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, tre camion sono entrati nell'impianto. I manifestanti, che da giorni bloccano l'accesso attraversando continuamente le strisce pedonali, assicurano però che la protesta continuerà. Contestano l'incenerimento dei rifiuti provenienti da Gospic e sostengono che il cementificio rappresenti da 20 anni una minaccia per la salute. Il leader della protesta, Sherif Guta, ha annunciato che la mobilitazione contro l'incenerimento dei rifiuti tossici proseguirà nel rispetto della Costituzione e della legge. La vicenda sarà inoltre segnalata alla Procura di Stato.
0: Andiamo avanti. Il governo croato ha rinviato l'applicazione della misura che prevede l'obbligo di indicare i cosiddetti prezzi ancora per commercianti e fornitori di servizi. La decisione, approvata alla seduta dell'esecutivo, ne fa slittare l'entrata in vigore al 17 novembre. La misura impone agli esercenti di affiancare al prezzo attuale del prodotto o del servizio anche quello praticato alla data del 10 settembre. Oltre 20.000 controlli e più di 11.000 irregolarità accertate. E questo il bilancio dell'imponente campagna di ispezioni condotta durante la stagione turistica dall'Ispettorato di Stato in Croazia. I controlli, che hanno riguardato strutture ricettive, locali della ristorazione e servizi turistici lungo la costa e nell'entroterra, hanno portato a sanzioni per diversi milioni di euro. Brevemente dall'estero, incontro alla Casa Bianca sull'intelligenza artificiale. Il presidente statunitense Donald Trump e i vertici delle grandi aziende del settore hanno firmato un accordo definito moralmente vincolante. L'intesa punta sull'autoregolamentazione dei colossi tecnologici per garantire uno sviluppo sicuro della tecnologia, mentre l'amministrazione americana valuta la nascita di un comitato di vigilanza per monitorare l'evoluzione.
1: Notizie locali.
0: Non c'è un'origine dolosa dietro l'incendio scoppiato la scorsa settimana nell'area della ditta Metis, nella zona industriale di Bucari Cuculianovo. Lo rende noto la questura litoraneo-montana. L'ispettrice antincendio ha accertato che il rogo è stato causato da una reazione termica spontanea all'interno dei rifiuti accumulati. Trattandosi di un evento accidentale e non di un reato, le forze dell'ordine hanno chiuso le indagini sul caso. Fiume è la terza città in Croazia per numero di appartamenti con affittuari protetti, se ne contano 123, preceduta soltanto da Zagabria e Spalato. I dati sono stati presentati oggi dal Partito dei Pensionati in vista della giornata internazionale delle persone anziane. La questione rientra nell'applicazione della cosiddetta legge Statileo, pensata per risolvere il contenzioso storico tra proprietari privati e affittuari. La soluzione definitiva è prevista entro il 2030 attraverso indennizzi finanziari o il ricollocamento in alloggi statali riscattabili. Si terrà a Fiume dal 5 al 10 ottobre la 10ª edizione del Mental Fest, il festival dedicato alla salute mentale. Il programma di quest'anno metterà al centro le storie di vita e le esperienze dirette delle persone che affrontano problemi di salute mentale. Come spiegato dagli organizzatori, l'obiettivo è dare piena voce a queste persone. Mondo CNI. Si è riunita a Rovigno la giunta esecutiva dell'Unione Italiana per discutere la ripartizione dei fondi previsti dalla legge italiana 73 del 2001. Dal bando è emerso un significativo squilibrio tra le risorse disponibili e le richieste pervenute, ben superiore alla dotazione finanziaria. Sentiamo l'analisi completa nel servizio di Isabel Vidaic.
3: Sono 323 i progetti presentati all'Unione Italiana nell'ambito del bando per i fondi della legge 73. Le richieste superano complessivamente i 4 milioni di euro, mentre le risorse disponibili ammontano a circa 3 milioni. A Rovigno la giunta esecutiva ha quindi dovuto fare delle scelte, definendo la ripartizione dei fondi per il prossimo anno. Una delle decisioni riguarda le borse di studio. La dotazione viene aumentata di 100.000 euro, arrivando a 450.000 euro. Ridotti invece i fondi previsti per i concerti di artisti italiani, che scendono a 70.000 euro. Confermate le risorse per una serie di programmi già consolidati, dal sostegno alle comunità degli italiani, alla formazione e all'offerta delle scuole della CNI, dalle attività giovanili alle università di Pola, Fiume e Capodistria, fino al dramma italiano di Fiume e ai programmi in lingua italiana di Radio TV Capodistria. Il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Paolo De Marin.
4: In realtà sono tanti progetti, ma ovviamente quella parte più importante è devoluta al Fondo Valorizzazione delle Comunità degli Italiani, quindi più di 500.000 di euro, che ormai si ripete di anno in anno e che dà la possibilità alle comunità di fare tutta una serie di attività artistico-culturali. Una grande parte poi rimane a disposizione del mondo scuola, miglioramento formativo, MOF, attrezzature, corsi d'aggiornamento, ovviamente un bel importo che tra l'altro abbiamo anche proposto di aumentare sono le borse studio per i nostri studenti e studenti anche per i post laurea, se sarà questo possibile, poi verrà approvato. Poi ci sono anche due progetti europei, cofinanziamento di due progetti europei, attività artistiche in Croazia con la collaborazione dell'Università Popolare di Trieste. C'è anche ovviamente tutta una serie di attività rivolte ai nostri festival, Istriotto, Istroveneto, Leron, Voci Nostre, quindi anche per quanto riguarda l'attività culturale viene in parte coperto da questo fondo che basa su 3 milioni di euro, però noi abbiamo proposto 3 milioni e 300, che quindi è più di quello che è il bacino del stesso fondo, però così dobbiamo farlo perché dobbiamo proporre al comitato di coordinamento alternative, più progetti per poi decidere se valutati da chi di competenza.
3: La discussione però non riguarda soltanto le cifre. La giunta esecutiva punta infatti a modificare anche il modo in cui vengono programmati i finanziamenti. L'obiettivo è superare la prassi degli interventi distribuiti durante l'anno e stabilire fin dall'inizio quali siano le priorità, tenendo conto del fatto che la gran parte delle risorse dell'Unione Italiana proviene da fondi pubblici. Una scelta che nasce anche dall'aumento dei costi. Il bilancio complessivo dell'Unione Italiana supera i 12 milioni di euro, ma come è stato sottolineato durante la seduta, l'incremento delle risorse non significa automaticamente una maggiore capacità di finanziare nuovi progetti. Inflazione e aumento dei costi hanno ridotto negli anni gli spazi di manovra. La ripartizione approvata dalla Giunta dovrà ora essere sottoposta all'Assemblea dell'Unione Italiana e successivamente al Comitato di Coordinamento per le attività in favore della comunità nazionale italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro. Tra gli altri punti all'ordine del giorno, la Giunta ha approvato la lettera di intenti con il Comune di Valle per la realizzazione della Casa dell'Istrioto e ha accolto la richiesta della Comunità degli Italiani di Buie per interventi urgenti di manutenzione della sede e ha nominato i propri rappresentanti nelle commissioni giudicatrici di Istria Nobilissima. Sempre nell'ambito della valorizzazione delle eccellenze della comunità nazionale italiana, sono stati assegnati due riconoscimenti da 3.000 euro ad Alessio Giuricin e Petra Bernarda Vlaškovic.
0: Seguiamo con le notizie. Questo pomeriggio alle 17.30 lo spazio forum del Museo Letz di Trieste ospita un incontro dedicato alla vasta opera letteraria di Osvaldo Ramù. Tra i relatori anche Gianna Mazzieri Sankovic del Dipartimento di Italianistica dell'Ateneo di Fiume.
5: Verrà presentato il volume Figli della Cometa e Prose Sparse, che ho personalmente curato, pubblicato in edizione bilingue con la traduzione di Damir Grubic in lingua croata. Sarà un modo per illustrare l'immenso lascito che Osvaldo Ramù ci ha lasciato e con il quale ci ha in qualche modo impegnato per il nostro futuro culturale e letterario fiumano.
1: Che tempo fa?
0: Per il resto della giornata sul Quarnero prevalenza di sole con bora da debole a moderata, localmente forte. Le massime di oggi fino a 27 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 26 gradi con umidità relativa al 36% in un quadro di alta pressione atmosferica. Anche domani tempo in prevalenza sereno con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della serata. Vento di bora da debole a moderato in intensificazione fino a forte verso la fine della giornata. Mare poco mosso. Le temperature massime saranno comprese tra i 24 e i 28 gradi in Istria e nel Quarnero, mentre nel Gorski Kotar oscilleranno tra i 18 e i 23 gradi. E concludiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Luca Beschlic. A risentirci domani mattina con il primo notiziario delle 10.30. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.
6: Nije radio sve što svira.